Arrivava. Vado nella piena da. Arrivava. Arrivava. Vado a spiegare.

intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te. Ti racconto un po' di me.